Ya, essendo un dolore, tutto mi accompagna. Sento rida lu paesi, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito e lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta. E poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. Oh, la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è su bordo e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. Oh, la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasi da ripiento, la raccomandar, signori, che li dia salute intanto. Oh, musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa, la darigo mando in pieno la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà

mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, li piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.

non mente coro caio senza vago, io senza vago, io senza vago, non mente coro caio senza vago.

0: vecchie peste la scarpina.
1: Sei mai doce di santo, sei mai occhi la più...
2: Signori, si lucide.

star bene. Quale vitella e piccole pecciole pulitini e gamboni. Starne, pasticci, ramioni e toroni. Svegli ogni sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita, e tessimo compagno che la circula.

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Sì, razza un polipasso.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

dir pochi bianchi, altri neri, prendimi poi senza misura l'avventura.

0: provvede per poca mercede di sprone di staffe.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: faccia grazia. Poi che vuol che io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì.
1: Ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha modo in volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
2: allora,
1: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Mermese, quanto fa?
3: Quanto, dai, allora?
1: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio,
1: il resto con cantar qualche canzoni

0: che non si acerba e per tutto andar voglio con la frosco per pazzo. A che principalmente serve per beneficio dei mortali segreto sì eccellente a cento e mille male scattari che nascono dalla testa. Per fucilla il vigore lo sostenta, per servi et augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, solidi gli umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Non ho mai sparito.
0: Torno ora il cervello.
4: Datemene la presa a becco vieglio.
0: Parla che cuori che nottati si sollevi ricette.
5: Alla prova indiente e spiappa io con la dozzina. La graffina.
6: Via allegremente.
5: Stringhette di fettucci a che vento.
0: Signori. Ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto io so dar canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
6: Che fate? Mi
4: chiesi casi di giorrazzi.
6: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che m'ha fatto fa' di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
0: Corre.

0: fare la firmia, non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'avvercento tesori, e che son schiavo di signori, ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole, con ottave, Dio con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miliate, ci ne compra, ci ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: guarda Riello, dintre lo boccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: stelle. Ora guardi i denti, a sole denti, e facci non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, schiaffi, prena questo

0: al antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: ci si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I ciechi scampi guardi. Osto di una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.